0: gla, spetelo, braccio. Con che paura? È nice. Che grazie, grazie.
1: Dobro jutro z Radijem Študent.

ti sto cammino ma niente, perché aveva un modo di domandare, poi ne va brutta, no? La verdura, poi chiora.